0: Cacchio è che non vuoi. Cacchio è che se ho tre nabbe si chiamo. Vuoi che cazzo qua tre nabbe si chiamo qua.
1: Ok.
0: E con il numero

Pastor Kingsley Kwagram Boateng, the world bishop. Yosi wa sei wa enye ye. Obiso be sei uma.

ebia dua ebia cheme mana dani adanse e di amawo osofo mi si ni peni paten edi ni ba ya na ma bo udin I come 1 minute pe na ma sorry within 1 minute me pe 10 people are wo bu be ya nshira e di amama brabo Mr. Samuonate wa ba be so 30 cedis no Mr. Samuonate se wa ba be so 30 cedis no ama yetimi anya